com'è un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie. Mi

0: tutto un po' sperduto. Sul serio, l'accetto qua non se ne va.
1: Non se ne va.